0: C'è il primo appuntamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, pronti per ascoltare le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denkar.
6: Da Denecar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su Denecar.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ottava notte di attacchi americani in Iran. Le violazioni mostrano che la firma di Trump è priva di valore, ha detto Khamenei. Gli Emirati chiedono la cessazione immediata delle ostilità. Intanto il sindaco Mandami ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare Netanyahu per crimini di guerra qualora si recasse a New York. Il caso Roggero. Salvini ha dichiarato, ha visitato il gioielliere in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo. Le parole del vice ministro leghista. La legittima difesa non c'entra nulla, fanno a gara per lo sciacallaggio, la replica del leader dei 5 Stelle Conte. La guerra in Ucraina, Mosca pronta a mobilitare 500.000 soldati in autunno, problemi di scorte alimentari nelle zone occupate. Intanto Zelensky valuta di sostituire anche il capo delle forze armate. Parliamo di meteo, tempesta su Milano con grandine, fulmini, ci sono stati feriti al concerto di Bad Bunny, lo spettacolo all'ippodromo è stato interrotto. Sull'allerta caldo, bollino rosso in 14 città, oggi allerta gialla per i temporali su Lombardia e Veneto. Lo sport, i mondiali, l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 4-6, oggi la finalissima Spagna-Argentina si gioca a Miami alle 21 nel New Jersey, l'ultimo atto con spettacoli e sfilata di star. La Formula 1 alle 15, il Gran Premio del Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto, il pilota britannico ha danneggiato la Ferrari nelle libere. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Si torna puntualmente dopo l'incontro con la nostra redazione giornalistica. Ancora buongiorno da parte mia, Silvia Giansanti, questa è la radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Buona estate. Mogio si prepara ancora una volta per la festa della birra in piazza Norma Cossetto. Infatti in questa domenica 19 ci sarà anche la speciale serata dedicata alle grandi cantanti che hanno fatto la storia della musica black, che hanno fatto veramente la differenza dagli anni 50 fino ai nostri giorni, con le 2000 Black Divas Band, un mega show con costumi e coreografie spettacolari, con pezzi iconici di Aretha Franklin, Donna Summer, Whitney Houston e Beyoncé, per omaggiare appunto la soul music, la black music. E vai, una serata imperdibile con questo genere musicale, il nostro preferito, lo possiamo dire. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema e poi ripartiamo con Samuele Bersani, Giudizi Universali.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani, ma dimmelo per sempre.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

0: Nella nostra programmazione musicale Thinking Out Loud, buongiorno da Dimensione Suono Soft, buona estate.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ciao Sara.
11: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
11: Wow, e i costi?
12: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Estate rovente? Onda Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
14: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
15: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
15: EMC,
16: SUV, van e fuoristrada.
15: Photon,
16: i solidi pick-up.
15: Maxus,
16: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
15: Shangan,
16: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
17: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Dopo questa bella sequenza romantica di canzoni su Dimensione Suono Soft, è tempo di news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%.